0: Le sento al mistero, le vento al Spirito Santo. Amen. Vista il Gesù, l'Eucaristia. Che mi stè, le lente sta, o Gesù sacramentato, con l'artal, fette sa qua, decmi, col hat, abbandonato. Se nari e ti vesma vedi, ad esmecchi di saltate, e con le tue tenti, se meglio afflato. Slima lic Maria, vi grazie mli almo lei, via, perché di vos e ne son, via che il frotto gli uffi è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Che mi stè l'occhellita, che mu malei che ingrati, tutta d'auto le maiar fu, vi stat l'uffi le cornati, se in arete vi smaviti, ad ismetti gli saltati, e con le tue tenti per se me da flat. Slima e Maria, vi grazie lì al mole mia, perché di vostra ne so, via che il frutto gli uffi è Gesù. Santa Maria, la tua Maria, metti in piedi, so che sia la tua. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. E malish al quadra taiti con la lille che la dia alla vitmata le mappa tanta lio che malia se la rete vi smaviti ad esmetti gli saltnati e con le tre tenti se meglio afflati nata voi che non avete mandato una prenda di vita per manapro una tarita e da farmi aspetti gridare se la mente mia slima Maria vi grazie lì al mole mia che preghetti vostri ne so vire che il frutto gli uffi è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Mille a testa venna a frutto Gesù, atla tensini, fide utama a cattar via, venna alle mappolini. Sierna rete, visma viti, ad esmetti gli saltnati, e con le tre tenti, se megga flati. Slima lic Maria, vi grazie lì al mole mia, perché di vostra ne son, via che il frutto gli uffi è Gesù. Santa Maria, mannata Maria, vedi so che sia la terra. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. O Gesù, forse bigliti, col ceo ad altie, c'erre te il barcatie, morte ti a te e mie. Sir narienti vi smaviti, ad esmetti gli saltate, e con le tue tenti se meglio afflati. Slima lic Maria, vi grazie lì al mole mia, perché ti vostri ne son, via che il frutto gli uffi è Gesù. Santa Maria, mannata Maria, so che sia la tanta. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Scotto il tema dal Papa, serena rete, vi smaviti, ad esmetti gli saltati, che con le tue tenti vi smaviti da flamme. Oh, Slima lic Maria, vi grazie lì al mole mia, che perché ti vostri ne son, via che il frutto gli uffi è Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Lo duattai, vamo lei, regge se va, io, Ivor. Nezekhai mulei loj boktatini yum ihor. Nezekhai letaitni chan sihor. Behinuetta dat le filiem le modia halei barra. Din mulei setkum et talbatiye. Amen mulei. Yvdani yum inku honest. Beshut il bled mi esivu fia persona vdata. Tuaye. Bishnati shida tatiubitek. Ferhat. Beshnuri besimat yelitinia, habriki, bishmanahlin smit fishein, puntuani, bishmanahlin had yestanini. Amen, mulei. Yufdan Elium Inkun Albini Fitigri, Perseveranti Fulvicia Sol Mibdia, Ali Fitigizioni Yetti, Sincir, Kulmanet Uname, Hallinish Mulei Gerger, Metalapariet Majus Taye, Hallinish Natta Albi, Metalista Amashi Difficulta, Hallinish Nervia, Metamata Dishti, Mulei. ومتابشي وقت الغصن وقتي فكرني اليمين مولاي ربتي بجي شفتيا كليم تتفقي الطيب تلغرين كليم تعاي الجنروزيتا تهتيهن كليم ليسل بسيمة فين بسيمة ما تزيستيش داني طلبك مولاي في الفتوح تدان اليوم أكيكو Alla Tana Smataltana Elesenna we Afmana Gloria in Messier Leben Holy Spirit Santi. Maria Santis Marina Lintiomna Litis Mataltana Jesu Litvile Talina Retecundi del Hanna O Jesu Tiei Afrenat Novitna Arisna Menarta L'Infer O Genna L'Erbecola Latter dau clandom zonta la nina die. E cosi drau flauel misterum in tad batia. Meta sidna Gesù Cristo. Amen loro zoni flort uere lara tadem. Nofru dan il rosarium ades. Allerwe tale me granti shari. L'halleuna barra vinstutna. U allerwe lohra colla. Qual bisogno è la persona li hanno bisogno e talta a te o mulei il mestre da deiam io strio fil pace ne tolbo mulei e batelna e scita bisciartna ma ciachadnish mil frot taha bisselna rienti bismewet it ades mekti gisaltatek E con le tre tette mi stavegge da flare. Slima ric Maria, vi grazie mi al mulei miec, perché di vostra ne sam bire che il frotto agli uffieg, Gesù. Santa Maria, mandata marita, mi dimmi, sono sila tagliata. Slima ric Maria, vi grazie mi al mulei miec, perché di vostra ne sam bire che il frotto agli uffieg, Gesù.
1: Santa Maria, mandata marita, mi dimmi,
0: Slima lik Maria, vi grazie mi al mulei miec, perché di vos in ne sam bire che il frotto agli uffieg, Gesù.
1: Santa Maria, mandata marita, mi dimmi,
0: Slima lik Maria, vi grazie mi al mulei miec, perché di vos in ne sam bire che il frotto agli uffieg, Gesù.
1: Santa Maria, mandata marita, mi dimmi,
0: Slima lik Maria, mi grazie mi al mulei miec, perché di vos in ne sam Bire per frotta gli uffieg, Gesù. Slima lik Maria, vi grazie mi al mulei miec, perché di vos in ne sam Bire per frotta gli uffieg, Gesù.
1: Adisa Maria, mandata marina, mi dimmi,
0: Slima lik Maria, vi grazie mi al mulei miec, perché di vos in ne sam Bire per frotta gli uffieg, Gesù.
1: Adisa Maria, mandata marina, mi dimmi,
0: Slima lik Maria, vi grazie mi al mulei miec, perché di vos in ne sam bire che il frotto agli uffieg, Gesù. Slima lik Maria, vi grazie mi al mulei miec, perché di vos in ne sam bire che il frotto agli uffieg, Gesù. Slima lik Maria, vi grazie mi al mulei miec, perché di vos in ne sam bire che il frotto agli uffieg, Gesù.
1: Santa Maria, mandata marina, mi dimmi, sia da te.
0: Gloria al Messiel, e ben uno Spirito Santo. Maria Santis Marina, l'intiom, l'alicis fataltana, Gesù litvile talina, reticum, nidem, anna. O Gesù ti eia, fernet novitna, arisna minnar, all'inferno. Ujjanadar Vakhala, Lakhtar Devplandam Zon Karnina Tiyan. Because of Rav Fittini Visnerum Tadmatiya, Medasidna Jesu Christu, Kim Marbut Malkolonna Uplajalla. Atiyom Omulei El Mistri Tadiyan. Mistri Hukil Padre. Sirna Leinti Vismaweti Tadismi. Did you sell nothing to call it within the select of Slimarik Maria, vi grazie di almulei mia, pregati vostri in questo ambire che il frutto di uffie e Gesù.
1: Adisa Maria, malla clavarina, vedi in vini, sofi, sia l'altra.
0: Slimarik Maria, vi grazie di almulei mia, pregati vostri in questo ambire che il frutto di uffie e Gesù.
1: Adisa Maria, malla clavarina, vedi in vini, sofi, sia l'altra.
0: Slimarik Maria, vi grazie di almulei mia, che ti vostri in San Vire che il frutto di uffie e Gesù.
1: Santissa Maria, malla clavarina, metti in vite e soffi, sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie lì al mulei mie, che ti vostri in San Vire che il frutto di uffie e Gesù.
1: Santissa Maria, malla clavarina, metti in vite e soffi, sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie lì al mulei mie, che ti vostri in San Vire che il frutto di uffie e Gesù.
1: Santissa Maria, malla clavarina, vedi in vini, sofi, sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie lì al mulei mie, che ti vostri in San Vire che il frutto di uffie e Gesù.
1: Santissa Maria, malla clavarina, vedi in vini, sofi, sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie lì al mulei mie, che ti vostri in San Vire che il frutto di uffie e Gesù.
1: Santissa Maria, malla clavarina,
0: Slimalik Maria, vi grazie lì al mulei mie, che pregati vostri in questa vita che il frutto di uffie e Gesù.
1: Santissa Maria, malla clavarina, vedi lì, soffi sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie lì al mulei mie, che pregati vostri in questa vita che il frutto di uffie e Gesù.
1: Santissa Maria, malla clavarina, vedi lì,
0: Slimalik Maria, vi grazie lì al mulei mie, che pregati vostri in questa vita che il frutto di uffie e Gesù.
1: Santissa Maria, malla clavarina, vedi vini, sofi, sia da me.
0: Gloria al Miscele, ben lo Spirito Santo. Maria Santissima Rina, l'Etiomna, l'Ikes Matalitana, Gesù l'Etvila, l'Etalina, l'Ete Comunine, Manu. O Gesù ti è apre in agno vita, pare in slame in arca all'inferno, o genna l'erve a colla, l'atter da un clan d'omzon tal nina dieti, e cose dirà un fittile testero in tal matia, metà sidna Gesù Cristo, che ne incoronato, vil coruna da scem. A Dio, o mulei, il mistrie, tadeia, mistrie, o che il pace, e sirna le intimi smeweti, tadismi, chi gli saltati, e con le tue tette se meglio
1: frate
0: Slimalik Maria vi grazie lì al mulei mia begati vostri in San Vire che il frutto di uffie e Gesù.
1: Santissa Maria malla clavarina vedi in vini sofi sia da me.
0: Slimalik Maria vi grazie lì al mulei mia begati vostri in San Vire che il frutto di uffie e Gesù.
1: Santissa Maria malla clavarina vedi in vini sofi sia da me.
0: Slimalik Maria vi grazie lì al mulei mia begati vostri in San Vire che il frutto di uffie e Gesù.
1: Santissa Maria, malla clavarina, metti in vino, sofi, sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie lì al mulei mie, che pregati vostri in questa vita che il frutto di uffie e Gesù.
1: Santissa Maria, malla clavarina, metti in vino, sofi, sia da me.
0: Slimalik Maria, vi grazie lì al mulei mie, che pregati vostri in questa vita che il frutto di uffie e Gesù.
1: Santissa Maria, malla clavarina, metti in vino, sofi, sia da me.
0: Slimalik Maria, grazie mille, mole, via, pregati vostri, ne so, vire che frotta di fie, Gesù.
1: Santissima Maria, malata valina, mi dimmi, mi so, mi sia danna.
0: Slimalik Maria, grazie mille, mole, via, pregati vostri, ne so, vire che frotta di fie, Gesù.
1: Santissima Maria, malata valina, mi dimmi, mi so, mi sia danna.
0: Slimalik Maria, grazie mille, mole, via, Begati vos in the sun, be a good father of the egg, you so.
1: Lisa Maria, Malaga, Marina, made him be his love, his sea, Dana, Dana.
0: Lee Malik Maria, Grats and Lea Molevia, Begati vos in the sun, be a good father of the egg, you so.
1: Lisa Maria, Malaga, Marina, made him be his love, his sea, Dana.
0: Lee Malik Maria, Grats and Lea Molevia. Begati vos in the sun, be a good father of the egg, you so.
1: Lisa Maria, Malaga, Marina, made him be his love, his sea, Dana.
0: Gloria al Messiel, Venuto Spirito Santo. Maria Santis Marina Lintiomna Ricis Mataltana Gesù Litvile Talina Riticum Nidia Panna O Gesù Tie Iafrina Gnubina Ares Namennarta L'Infer O Genna L'Erva Colla L'Aktar Dau Clandom Zon Talanina Tie Ne Cose Drau Ferrabam Serum Intimatia Et Asidna Gesù Cristo Che Mobi Salì Menante Pilato, Sal Calvario. A Dio, o Molei, il Mestrech, Cadei.
1: E Dio, Cadei, Dio.
0: E Dio, che il Padre, Sirna, l'intimo, smavit. E Adis, Necti, di Saltate, e con le tre tette, se me, che ho fatto.
1: Nata, per io, Nadina, Luna, per il Nato, Vita, per Manabro, Natalina. Tapani, Alpetti,
0: Slimalik Maria, grazie mille al Molei, via, pregati vostri, ne son, via, che il frotto di Fie, Gesù.
1: Santissima Maria, malata Marina, medivini, so, vissia, danna.
0: Slimalik Maria, grazie mille al Molei, via, pregati vostri, ne son, via, che il frotto di Fie, Gesù.
1: Santissima Maria, malata Marina, medivini, so, vissia, danna.
0: Slimalik Maria, grazie mille al Molei, via, pregati vostri, ne son, Vire che il frutto di tutti gli egli sono.
1: Santissima Maria, malata Marina, metti in vivi, so, vissi, a danna.
0: Slimalik Maria, grazie mille al Molei, via, pregati vostri, ne so. Vire che il frutto di tutti gli egli sono.
1: Santissima Maria, malata Marina, metti in vivi, so, vissi, a danna.
0: Slimalik Maria, grazie mille al Molei, via, Vegeti vostri ne son, vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Santissima Maria, malata Marina, mi dimmi, so, vissia, danna.
0: Slimalik Maria, grazie mille al Molei, mia. Vegeti vostri ne son, vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Santissima Maria, malata Marina, mi dimmi, so, vissia, danna.
0: Slimalik Maria, grazie mille al Molei, mia. Vegeti vostri ne son, vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Santissima Maria, malata Marina, mi dimmi, so, vissia, danna.
0: Slimalik Maria, grazie mille al Molei, mia. Vegeti vostri ne son, vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Santissima Maria, malata Marina, mi dimmi, so, vissia, danna.
0: Slimalik Maria, grazie mille al Molei, mia. Vegeti vostri ne son, Vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Santissima Maria, malata Marina, mi dimmi, so, vissia, danna.
0: Slimalik Maria, grazie mille al Molei, mia. Vegeti vostri ne son, Vire che il frutto di tutti è Gesù.
1: Santissima Maria, malata Marina, mi dimmi, so, vissia, danna.
0: Gloria al Messiel, Beno lo Spirito Santo. Maria Santis Marina Lintiomna Ricis Mataltana Gesù Litvile Talina Ricum Nidem Palma O Gesù Tie Iafrena Dovita Pares Namennar Talinfer O Genna Lerve Colla Lactar Dau Plantum Zon Talanina Tie E Cose Drau Per Hames Mistero Vintat Batia Et Asidna Gesù Cristo Che Meslu Fossali Guara Lezia Agonia Mit. Addio, o Molei, il Mestrea, Adeia.
1: E da Alfa, Deo, e Dio.
0: Yes, Dio, il Padre.
1: Amen. مسیر نالی انت فسما ویت اتقدس اسمت ایجی سالت ناتا که کل تریتی انت که فسما اید افلان سی مالک بری ابل گراتسی آمیم لی المولینی اکن برکنتی فاست النسا امبیرت الفروتا جفتی اک جسو سی مالک ماری ابل گراتسی آمیم لی المولینی اکن برکنتی فاست النسا امبیرت الفروتا جفتی اک جسو سی مالک ماری ابل گراتسی آمیم لی المولینی اکن برکنتی فاست النسا امبیرک الفروتا جفتی اک جسو سی مالک ماری ابل گراتسی آمیم لی المولینی اکن برکنتی فاست النسا امبیرک الفروتا جفتی اک جسو سی مالک ماری ابل گراتسی آمیم لی المولینی اکن برکنتی فاست النسا امبیرک الفروتا جفتی اک جسو سی مالک ماری ابل گراتسی آمیم لی المولینی اکن برکنتی فاست النسا امبیرک الفروتا جفتی اک جسو سی مالک ماری ابل گراتسی آمیم لی المولینی اکن برکنتی فاست النسا امبیرک الفروتا جفتی اک جسو سی مالک ماری ابل گراتسی آمیم لی المولینی اکن برکنتی فاست النسا امبیرک الفروتا جفتی اک جسو سی مالک ماری ابل گراتسی آمیم لی المولینی اکن برکنتی فاست النسا امبیرک الفروتا جفتی اک جسو سی مالک ماری ابل گراتسی آمیم لی المولینی اکن برکنتی فاست النسا امبیرک الفروتا جفتی اک جسو گلوریا المسیر اولیبن اولی سپیرتو سانت
0: Saudem Paldeem to the Mammed Maria Santisma Urina Lintiona Rikisma Tatana Yesulit Vile Talina Ritikum Nidem Han O Yesutiei Afrena Novidna Aresna Minnar Talimfer O Jenna Lerbe Colla Lachter Dau Landom Zontal Nina Tie Salve Regina Slima Rik Sultana Umtal Nina Vaya Lewa Utamatana Slima Rik Lilek Inaitu Alejana Trof Nati Kuleteva Lilek Nitnedu Ahna Rinipun Orfudan Irvir Tadmu Eyamela Avukata Tana Tawalleina Dauklain Tiek Talanina Orina Waradan Trofamen Jesu Frotem Bilek Taljuf Tiek O Anina O Pia O Helwa Vergine Maria Etla Palina Ati Samalla Vesce con isto in nata tu edna Cristo. Sconti il tema tal Papa. Siena rente vismavit. Iet ad esmec di saltnatic. E con le triti vismeg di flat.
1: O nata morire.
0: Sì, Maric Maria, vi grazie mille al mulei, mi ha pregato i vostri in disambire che il frutto gli uffie e Gesù.
1: Santi Samaria, ballata la parina, vedi un vizio, vizi, adanna,
0: adanna. Gloria al Messiel, le ben con lo Spirito Santo. O Giuseppe, in mister Tana, tal vecchi, abdei e mana, flagonia, ma Gesù, come Maria, San Giuseppe, e Cleopalina quello con la zanti da dargliù e se la legge vi smavì e adesso mi chiedi saltate e con le tre denti se mi chiedi a flare
1: al manafri natalina da hanni al mio
0: Slimarik Maria, vi grazam li al mulei, mi ha pregati vostri in nisa, in bire che il frotta gli uffi e gli
1: so. Anissa Maria, mandata parina, mi dimmi, so,
0: Gloria al Messiele, bene allo Spirito Santo. Alleluia, signori, ti vismi, vedi, adismi, ti esaltate, e con le tre tinte se me gli afflati. Slimarik Maria, vi grazie mi al mulei, mi è perché ti vostri in nesa, in birra che il frotto gli uffi e Gesù.
1: Anissa Maria, mandata parina, mi dimmi, mi so, mi si la danna.
0: Addio, mo mulei, e mi strecca deia.
1: Gli
0: estriofi il padre. Almei tintana, sirna l'intimi smewiti. Et adis mecti di saltate, e con le tre tente se me gli ho fatto. Slimarik Maria, vi grazie a me al mulei, vi ecco perché ti vostri in sambire che il frutto agli uffi e Gesù.
1: Anissa Maria, mandata parina, mi dimmi, mi
0: a te io mo mulei, il mestretta deie.
1: Dalla deie,
0: gli estrio che il Padre, vergine pura, abelituali. Slimarik Maria, vi grazie a me al mulei, mi ecco. Perché ti vostri in sambire che il frutto agli uffi e Gesù.
1: Anissa Maria, mandata parina, mi dimmi, so che sia dal mio
0: cuore. Vergine pura, affettueli.
1: Mandata parina.
0: Slimarik Maria, vi grazie a me al mulei, mi ecco. Perché ti vostri in sambire che il frutto agli uffi e Gesù.
1: Anissa Maria, mandata parina, mi dimmi, so che sia dal mio cuore.
0: Vergine pura, affettueli.
1: Mandata parina.
0: Slimarik Maria, vi grazie a me al mulei, mi ecco. Perché ti vostri in sambire che il frutto agli uffi e Gesù.
1: Anissa Maria, mandata parina, mi dimmi, so che sia dal mio
0: cuore. Gloria al Messiele, bene lo Spirito Santo.
1: E canem bello questa mia.
0: Gloria al Messiele, bene lo Spirito Santo. Gloria al Messiele, bene lo Spirito Santo. La Tania dal Madonna,
1: Molei Nina,
0: Cristo Nina,
1: Cristo Nina,
0: Molei Nina,
1: Molei Nina,
0: Cristo Esmana,
1: Cristo Esmana,
0: Cristo Il A e Tartana,
1: Cristo A Tartana,
0: Messer Eterna,
1: Enna Rina,
0: Ibenalla Lufdei Tettinia,
1: Enna Rina,
0: Spirito Addis Allah, Trinità Addis Allah Wihed, Im Atta Maria, Im Atta Omalla, Im Atta Shepat Al-Baybid, Om Ta Christo, Om Il Knisya, Om Il Hnina, Om Ta Grazia Talla, Om Ittama, Om Lisiet Safia, Om Lisiet Nadifa, Om Uvergini, Om Blateba, Om Litisfo Limhabba, Om Talagi, Om Talpariri Ptayi, Om Tamin Hala, Om Tamin Salvana, Vergini follo fa'a, Vergini litisfo col ima, Vergini litisfo col fohria, Vergini collo xeta, Vergini collo knina, Vergini deiem marbuta ma'alla, Mera tattusia, Tron taler, Vidu tal fertana, Amara tal Spirito Santo, Amara ta col grazia, Amara ta col diva, Guarda mistica, Torri ta davi, Torri ta lavori, Dar ta de, Arca ta rapta gida, Bib ta sema, Keuba ta filodu, Saha ta morda, כן, דל מתים בי. פרץ תלם אגרנטי. פרץ תלם מפתי. היינונה תלן שר. סולטנה תלנג'לו. סולטנה תל פטריארקי. סולטנה תל פרופטי. סולטנה תל אפוסטי. סולטנה תל מרטרי. סולטנה תל קונפסורי. סולטנה תל ורגני. סולטנה תל אדיסין קולנה. סולטנה אמניסלה מנאיל לוולטמה. סולטנה תל אסמה. סולטנה תל רוזריום אדיס. סולטנה תל פמיניה. סולטנה תל פאקי. הרופטלה לתנאית נובית תדניה. הרופטלה לתנאית נובית תדניה. הרופטלה לתנאית נובית תדניה. הנאלינה את לופלינה אדיסו מלה. ושיכון יסטו אינה דת. תלת אבו מריית ללמדונה ג'הת לתיים ללג'סם תחה דם של אבא סלים עליק מריה וגרצו ממליה למולי מיית וגדי בוס תניסה עם בי יקד רות תלופי יק יסו סלים עליק מריה וגרצו ממליה למולי מיית וגדי בוס תניס אמביר יקן פרוט תלופי יקדסו
1: אליסה מריון מלאק דברינה מתמדי לסרוף לסיעת
0: הלכת סלים עליק מריה בקרת סמליאן מולי מייק וגדי בוס תניס אמביר יקן פרוט תלופי יקדסו
1: אליסה מריון מלאק דברינה מתמדי לסרוף לסיעת הלכת
0: או מריה להתחלת פי דיניה מן הטבע אהלנה גרציה מנהור ג'ו מנה מן הטייה טלבה על ווקציונית, מסיר עדיס, סייה, אקטר עדימה כלל עדיין. לילדאו כלסייה אינו מיוסימו וילאו לסטדין עדיין. לילדאו כלילאו לסטדין עדיין, עד יום לירפול ביזה ותפשקי, לילדאו מחאו פטרי. לילדאו כלינסאו פטרי, המילום חדימה דיימא כתר עדיסה והבריקה על בני כגסו אמן על כניסיה והסצ'רדוטי או יסו תהיה ניתון בוק על כניסיה כל עתיה למחפה ודאות על ספירטו תהיה ואת אל אוהל אל כלים תסצ'רדוטי סבי שאנו על לנדימה אל לוק לכתריבסה ודאו ירגעו לורה אנדק מולי. או מולי, עתינה סצ'רדוטי עדיסה, קורינסטס לזומו פלדוסיה. או סצ'רדוט, אל גבירו דיבין, אמן, ליל אבוה תלחנינתיה, סהיבום ולפיין מורו, ותחריסו, מנסס וישביקי, לשיטן אתיהי, אלהים כלו קונטרה תחום. מולי, אמן, ליל אבוה תלחנינתיה, farra with jeep fishay da kollu li stai fishkel il dosia tas sacerdoti ascenti testa con lof amen talma allerwe tas sacerdoti li insabu fil purgatorio misserete no frilek millidein blatebata maria et dem prezius tibne gesu vet patia tad nobiti ועל מסטריח תלרוויח תסצ'רדוטי, ספציאלמנט תדאק סצ'רדוט לכתר אבנדונת פיל פורקטוריו. יסו, מריה, ג'וזפי, יינה, אינחוקום, צרבאו לרוויח. אללה מסיר, נופרילק אל פיאגי דיביני, תקריסטו ובנק אסוצייטה מוזאומינה, בישת בריקה, תקטר פיה נומרו תסוצ'י, ותדפע, אגרצה תהיה קבועה, אסחה תבנדמי, ספציאלמנט פרמט סטטלי אמן. אוהלה, אין צייח לסצ'רדוט תהיה סן ג'ורג' פרקה al ministero dell'evangelizzazione. Atina ne tolbu, l'imhegi vitali in Dio, wimsakhi l'intercessione Dio, ahna il col nahmu vlaeda assaha tatinia, winhabirku bish kitkatar la tadaw liemnu, vi Cristo sidna. Amen. San George preca, gloria al mister leben por Espíritu Santo. Gloria al mister leben por Espíritu Santo. Gloria al mister leben por Espíritu Santo. Grazie, Signor Allah, waqfili, Signor Allah. Grazie, Signor Allah, waqfili, Signor Allah. Grazie, Signor Allah, waqfili, Signor Allah. Talba all'erwih dal purgatorio. Aziz una, ftakar fina, waqsep arrasek, ashahna, ديجات حالنا في التربونال لينتيات تريد تدخل فيه ألا مسير الحنينة نفري لك البياغ ديفيني تسيدنا وقومنا جيسو كريستو ألا رويح تالكوركاتوريو مشين حالنا سدن يامان أدين تخم وتهدهم في الكودية أترنا تيات أمر. Coronella Talhnina Divina. Meta inti mit Gesù, minnek nislet il-ħajja all-umanità, u infetaħ bahar taħnina għad-dinja kollha. O għajn tal-ħajja, ħnina divina bla-qies, imla id-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. Tista' semmi il-grazzi li jint tishtiq. Odem u il-ba li ħriġtu mil-qalb ta' Ġesu ħala għajn taħnina lina jina nafda fik. Amen. Fl-isem tal-missier tal-iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li jinti fis-smawit jint għadis mek tiġi saltnatik e con le tue tenti di Samek Dovdar. Slimanik Maria, vi grazie a lì al mulei mie, perché ti vostri ne sono, vi reca il frutto agli figli di Gesù. Credo, jina nemmen falla il mister che sta con noi l'ala s-samawlar u Gesù Cristo ibnu wieħed sidna li kien konċeput mill-Ispiritu Santu twilet minn Marija Vergni bada ta' telħa ta' Ponzju Pilatu salbuh miet u difnu ma' tilet jum għamin bel-mwiet tela f-smewil ijet innaqqa tal-lemin talla il-missir li jista' kollu minnem għandu jirġej liġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mil-mejtin. Nemmen l-Ispiritu Santu fi Knisja Mqazza Kattolika fi Xirka tal-Qaddisin fil-Maqra tal-Nubid fil-Qawma tal-Mwid u fil-ħajja tal-Dejjem. Amen. Missir etel, jina nofrilek

0: Harina Guadilla Colla.
1: Gier il passioni harcia tio.
0: Harina Guadilla Colla.
1: Gier il passioni harcia tio.
0: Harina Guadilla Colla.
1: Gier il passioni harcia tio.
0: Harina Guadilla Colla.
1: Gier il passioni harcia tio.
0: Harina Guadilla Colla.
1: Messere te, ieno frile che il gesem tem, il ruh with divinità, tibne, il aziz. Sidna Gesù Cristo, vec patia ad nobetana, qualda ta dinia colla. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Mister Eter, ieno frile che il gesem dem e ru, with divinità tibni, elasi, sidna, Gesù Cristo, vid patia ad nobetana, qualda tadinia colla. Gir il passioni arciatio. Gir il passioni arciatio. Gir il passioni arciatio. Gir il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Messere te, in un offrile che il gesem e temmero, with divinità, tibne, elasi, sidna, Gesù Cristo, vid patia ad nobetana, qualdau tadinia colla. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Messere te, viene in offrile il Gesem, e demme ruh e divinità, tibnec, elasi, sidna, Gesù Cristo, vec patia ad nobetana, qualdau tadinia colla. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Gie il passioni arciatio. Addis Allah, addis Awi, addis immortali, hennalina wadinya colla. Addis Allah, addis Awi, addis immortali, hennalina wadinya colla. Addis Allah, addis Awi, addis immortali,

Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. A ti uomo mulei il mistrech cadeia. Io estreho fil pace. O Gesù sacramentato. E con l'ocnina o carità. Mellerve dal purgatorio. Da filo mil puini. E le somminar. Fudo il genna mia. Paigiu il gaudu. Accollatemi l'eternità. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. Gesù Maria Giuseppe. A ti uomo mulei il mistretta deia. Io streho fil pace. O Gesù sacramentato, e con l'ocnina o carità, nell'erve dal purgatorio, da filo mil puini, e le sommennar, fudo il genna mie, haigiu il gaudu, al colla che mi, l'eternità. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. A ti uomo mulei il mistretta deia. Io streho fil pace. O Gesù sacramentato. E con l'ocnina o carità. Nell'erve dal purgatorio. Da filo mil puini, e le sommennar, fudo il genna mie, haigiu il gaudu, al colla cami, l'eternità. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. A ti uomo mulei il mistretta deia. Io streho fil pace. O Gesù sacramentato. E con l'ocnina o carità. Nell'erve e purgatorio. Da filo mi puini. E le sommenna. Fudo il genna mie. Aiju i gaudu, al colla che mi, l'eternità. Vista il Gesù Eucaristia. Gesù Eucaristia, antice in orte, sabish nit kellem miet, unuri im haptilek, il aha dinisiara, lillu erfaitali, in tat li in hobbok, uspis niftakar fik, Mistirin ali inti vismewit, it adis mekti disalt natek, e kullet retent vissemek daftar. Slim alik Maria, migratsum li al mulei miet, begeti vos tenisam vire kel frota giuftie ek Gesù. Gloria al Messia e le beno lo Spirito Santo. Gesù Eucaristia, col hai si cinnati, tal git li tait ni faiti, beshnip a nemmen fit, all'imni nara sewa, limhappa ti ecleia, all'imni in zommof albi, col io ultima ineia, sirna li inti vismewit, it adis mekti gisaltnate, e con le tritenti se mette a flare. Slimanic Maria, grazie a lei, al molei mia, perché ti

vire fil frota gli uffiecchi. Gloria al Messiele, bene lo Spirito Santo. Gesù Eucaristia, dal lei lunare sit, no frilec dal iuntiei, pisciò lubetta vit, no frilec haiti colla, per fer vinnicettaha, inna vinti trida, o bosa lo del aha, sirna le inti bismewi, id agis mecti disaltnate, e con le tritinti semegda flat. Slimalik Maria, mi grazie a me, al mulei mia, che ti vuoi stendere, e mi che il frutto di figlio è Gesù. Gloria al Messiele, bene lo Spirito Santo. Gesù Eucaristia, e lui al viso vina, nisti ni tolboc mafra, o minni e colloc nina. Dessia collam happa, liien erfaitali, inuedec le attisien, ma ien se noppendi, sirna liinti bismewi, id adis mecti saltnate, e colle tritic bismecti oflate. Slimalik Maria, mi grazie a me, al mulei mia, che preghetti vostri in disa, in vire che il frutto gli uffie è Gesù. Gloria al Messiele, bene lo Spirito Santo. Gesù Eucaristia, mescini fite fie, tallini ad felhama, wittain talel nitmien, haris nillum udeyem, mel hazen u mednu. Allimni in hobbis lile kul hi Gesu mahbu. Sirna li int bismewi id adis mekti jisaltnate e kulli tritin bismek doflar. Slimalik Maria, vi grazzam li al mulei miet, perché ti vostri di sambire che il frutto gli uffie è Gesù. Gloria al Messiele, bene lo Spirito Santo. Sconti il fiamma tal Papa, sirna le inti bismewit, et adis vecchi di saltate, e con le tritinti semegda flat. Slimalik Maria, vi grazie a me, al mulei mia, perché ti vuoi stendere, in vire che il frutto gli uffie è Gesù. Gloria al Messiele, bene lo Spirito Santo. Alla Messia, no frilec, daniliu, vittal, il sebiet, il clim, il hidma, il fer, with batia collatie, fa das iha ma Gesù ibnet, li compri offri li non nefsuf l'Eucaristia, al hel sint ad dinia. Amen. Lili Spirito Santo, li mescia lil Gesù, ta al helwa umli, e mesci li lupol, vi conta awalia, e c'è un shoot tale mhabbatia. Ma Maria om il mulei om il knisia. Ne tolbo, mod speciale, sconti il femmit tal papa, tale scriettana al dan pishan. San Michele Arcangelo, et holarina fitta vida, punint la inunatana, contra l'hazel, witnessis tat demonio, eras nuvalla, e tol buc bil herqa, intila wa fost il tajat assema, itfa bil awatalna fil iħ tal-infer, l-xitan, u l-spirti xina l-ohra, jidġerrew fil-dinja, għad tal-fin tal-erwiħ, ekkikum.
plesem tal messer, tal ben, tal espíritu santo. Amén. Il iume taia, filmulei.

vis graziosa, in che non siet gloriosa, in tel pint, in che la russa tal adisa trinità. Me la lile co Maria, ne nato cul fohria, sabis miec e mhennia, ne giusgur, fl'eternità. Amen. Maria mted la sema, bel ruh, bel gesem, et la palina.

Such as Gbir giovane Inghilterra al gruppo inglese minn Manchester The Mindbenders, a groovy kind of love, ħarġet fl-1966 numru 2 fil-hit parade inglese. 22 sena wara, il-cover version eccezjonali number 1 in Inghilterra a drummer tal-Genesis Phil Collins.

Nella, il cantante Amen Sardinian Marisa Sannia, Casa Bianca, classificata per Tini Post Sanremo tal 1978. Fl-istess festival, per Tini Party, kienet cantata u koll Ornella Vanoni.

canzonetta patriottica, composizione di eu stess, che admista l'enenzi casisa malta, daca che nel cantante malti Mario Bonnici, il gruppo inglese The Four Pennies, che londin number one giovane Inghilterra, fra il 1960, gli si chiama Juliet.